0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova. Fino alle 6 è chiuso il tratto tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Testa situazione anche in direzione opposta, dove fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra il bivio per la 10 Genova Savona e Genova Ovest. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: here at one time.
1: Via Radio. Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete e fate eccezione per la 14 Bologna-Taranto, dove per lavori tra Cesena e Valle Rubicone c'è un chilometro di coda in direzione di Ancona. Vi informo che sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra il Biglio per Padova Sud e Padova Industriale verso Padova. Per il momento è tutto, buon viaggio!

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 14 Bologna-Taranto, dove per lavori tra Cesena e Valle Rubicone c'è 1 chilometro di coda verso Ancona. Sempre per lavori vi informo che sulla 14

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di risanamento della pavimentazione tra Cesena e Valle Rubicone c'è un chilometro di coda verso Ancona. Inoltre nella stessa direzione, sempre per lavori, registriamo un chilometro di coda tra Cattolica e Pesaro. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna! Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 14 Bologna-Taranto, dove per lavori tra Cattolica e Pesaro c'è un chilometro di coda verso Ancona. Vi informo che è sempre per lavori sulla 7 sulla Valle Genova. Fino alle 6 è chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

0: Vacanze? Stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 14 Bologna-Taranto, dove per lavori tra Cattolica e Pesaro c'è 1 chilometro di coda verso Ancona. Vi informo che sempre per lavori sulla 7 Seravalle-Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Stessa situazione in direzione opposta, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Genova-Ovest.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova, fino alle 6 chiuso il tratto tra il bivio per Padova Sud e Padova Industriale verso Padova. Stessa situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna. È tutto, buon viaggio.
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio per Padova Sud e Padova Industriale in direzione di Padova. Sulla 7 Seravalle-Genova, stessa situazione, sempre fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 7 Serravalle Genova, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra il bivio per la 12 Genova Sesse Levante e quello con la 10 Genova Savona verso Genova a causa di materiali dispersi in carreggiata. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.

0: via radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa: la 7 Serravalle Genova, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra il bivio per la 12 Genova Sesto Levante e quello per la 10 Genova Savona Avezzo Genova a causa di materiali dispersi sulla carreggiata. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa: la 7 se la va a Genova, dove tra Ronco Scrivi e Isola del Cantone verso Milano il traffico è bloccato con code a causa della caduta di un albero sulla carreggiata dovuta alle forti piogge che si sono verificate nel corso della notte. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 7 sulla Valle Genova, dove tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione Milano il traffico è bloccato con code a causa della caduta di un albero sulla carreggiata dovuta alle forti piogge che si sono verificate nel corso della notte. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Caianella e Capua per chi viaggia verso Napoli, ma il traffico è intenso in vari punti dell'Autosole. Ci sono 4 km di coda per traffico congestionato tra la tangenziale ovest e Milano Sud, traffico molto sostenuto anche tra Parma e il bivio per la 22 del Brennero, così come tra Modena Sud e la 14 Adriatica. Tutte le code sono in direzione di Bologna. Infine 3 km di coda per incidenti in A26 di Trafori tra Masone e il bivio con la Genova Savona per chi viaggia verso Genova Voltri. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo

0: delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: 9.30, ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per Italia, qui su RTL Traffic. Oggi giornata da bollino rosso, ci sono tante partenze, soprattutto in direzione sud. Partiamo dall'Autosole, qui ci sono ancora 5 km di coda per un incidente che è stato da poco risolto. L'incidente era avvenuto tra Caienello e Capua per chi viaggiava verso Napoli. Ci sono ancora i 4 km di coda per il traffico congestionato tra la tangenziale ovest e Milano Sud. E traffico molto sostenuto anche tra Parma e il bivio con la 22 del Brennero, così come tra Modena Sud e la 14 Bologna-Taranto. Tutte queste code sono in direzione di Bologna verso sud. Restano poi 3 km di coda in A24

I 6 dei trafori, la Genova Gravellona Toce, tra Masone e il bivio con la 10 Genova Savona per chi viaggia verso Voltri, infine traffico intenso sulla Bologna Taranto tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza per chi viaggia verso Ancona. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Situazione pressoché invariata in A1. Ci sono ancora 5 km di coda per quell'incidente risolto tra Caianello e Capua per chi viaggia verso Napoli. Consigliamo ancora di uscire a Caianello e fare rientro in autostrada direttamente a Capua dopo aver percorso la via Casilina. Ci sono poi ancora i 4 km di coda per traffico congestionato tra la tangenziale ovest e Milano Sud. Poi resta il traffico tra Parma e il bivio per la 22 del Brennero, così come quello tra Modena Sud e la 14 Adriatica. E proprio nella 14 Adriatica c'è traffico intenso sulla Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e Faenza per chi viaggia verso Ancona. Poi 3 ancora i chilometri in A26 per l'incidente avvenuto tra Masone e il bivio con la Genova-Savona in direzione di Genova-Voltri. Ricordo di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bollino Rosso sulla rete. Andiamo subito nel dettaglio. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la tangenziale ovest di

di circa 1 ora e 20 minuti tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza in direzione di Taranto. E poi abbiamo code anche sulla 9 Lenate Como Chiasso tra Como Montalpino e Chiasso verso la Svizzera per attraversamento doganale. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bolino Rosso sulla rete, soprattutto in direzione delle località turistiche. Sulla 1 Milano-Napoli, tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Roma, i chilometri di coda per traffico congestionato sono 4. Nel tratto invece tra Fine Complanare di Piacenza e Terra di Canossa Campegine verso Roma, il traffico intenso a causa tempi di percorrenza di circa un'ora. Analoga situazione sull'altra arteria principale, la A14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza in direzione di Taranto. Sempre in A14 tra Valle Rubicone e Cesena Nord verso Bologna, 2 chilometri di coda per un tamponamento tra due auto. Vediamo la situazione ai valichi di frontiera sulla A23 Palmanova Tarvisio, 3 chilometri di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Ugovizza verso Tarvisio e poi in corrispondenza del traforo del Monte Bianco da Piazzale Francese verso l'Italia, i tempi di attesa si attestano a circa 1 ora e 30 minuti. Guidate con prudenza ed Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bollino Rosso sulla rete in direzione delle località turistiche. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Roma abbiamo 4 km di coda per traffico congestionato. E riscendendo in A1 tra la Complanare di Piacenza e Terra di Canossa Campeggine verso Roma, il traffico intenso causa tempi di percorrenza di circa un'ora. Occorre invece circa un'ora e mezza sulla A14 Bologna-Taranto per attraversare il tratto tra Bologna Borgo Panigale e Faenza in direzione di Taranto. E sempre in A14 tra Valle Rubicone e Cesena Nord in direzione di Bologna abbiamo 2 chilometri di coda per un tamponamento tra due auto. Adesso invece la situazione ai valichi di frontiera sulla A23 Palmanova Tarvisio tra confine di Stato e Ugovizza verso la A4 Torino Trieste, 4 chilometri di coda per traffico congestionato. In corrispondenza del traforo del Monte Bianco invece dal Piazzale Francese verso l'Italia, i tempi di attesa sono di circa un'ora e mezza. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Famiglia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bollino Rosso in direzione delle località turistiche. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio con la 25 Torano Pescara e Pescara Sud verso Taranto sono 2 chilometri di coda per un incidente appena avvenuto all'interno di una galleria. Flussi intensi poi risalendo in A14 tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Faenza verso Taranto, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e mezza. E proprio anche sulla 1 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Roma, i chilometri di coda per traffico congestionato sono 4. Riscendendo in A1, tra la Complanare di Piacenza e Terra di Canossa Campegine verso Roma, occorre circa 1 ora per attraversare il tratto. Vediamo le situazioni ai valichi di frontiera. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, 4 chilometri di coda per traffico congestionato tra confine di Stato e Ugovizza verso Tarvisio, e in corrispondenza del traforo del Monte Bianco da Piazzale Francese verso l'Italia, i tempi di attesa sono di circa 1 ora e mezza. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai

0: subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bollino Rosso. Partiamo subito da un aggiornamento dell'ultimo minuto che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione di Napoli abbiamo 3 km di coda per un incidente tra due moto. Consigliamo di uscire all'Ode e rientrare a Basso Lodigiano in autostrada. Mentre sull'altra arteria principale, la A14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 25 Torano Pescara e Pescara Sud verso Taranto, 3 km di coda per un altro incidente avvenuto all'interno di una galleria. Rimanendo su queste due arterie principali, come detto, ci sono poi flussi intensi tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Faenza verso Taranto, siamo ovviamente sulla A14, e poi sulla stessa 1 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Roma, 4 km di coda per traffico congestionato. Infine sulla 23 Palmanova-Tarvisio, 4 km di coda per traffico congestionato tra confine di Stato e Gorizia verso Tarvisio. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bolino Rosso in direzione delle località turistiche. Partiamo infatti da Milano tra Casal Pusterlengo e la 1 Milano-Napoli, scusate, tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione di Napoli. Abbiamo 4 km di coda per un incidente tra due moto e un'auto. Consigliamo di uscire a Lodi e rientrare in autostrada a Basso Lodigiano. Il traffico è anche appena stato bloccato nel tratto citato. Mentre l'altro incidente, quello che riguarda la 14 Bologna Taranto, tra bivio con la 25 Torano Pescara e Pescara Sud verso Taranto, genera 3 km di coda, ma in questo caso è un incidente risolto, quindi tutte le corsie sono ora disponibili al transito. Tornando in A1 abbiamo poi traffico intenso tra la Cuplanare di Piacenza e Terra di Canossa Campeggine verso Roma, così

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bollino Rosso. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli. Infatti tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Napoli sono 5 km di coda per un incidente tra due moto e un'auto. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, infatti riscontriamo anche 2 km di coda nel senso opposto. Risalendo poi in A1 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Roma, i chilometri di coda per traffico congestionato sono 4. Flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto tra il Bivio con la 1 e Rimini Nord in direzione di Taranto, qui i tempi di percorrenza superano le 2 ore. Vediamo adesso la situazione ai valichi di frontiera. Sulla 23 Palmanova Tervisio, 4 km di coda per traffico congestionato tra confine di Stato e Ugovizza verso Tervisio e 7 km di coda nel senso opposto. Poi in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, dal Piazzale Francese verso l'Italia, i tempi di attesa sono di circa 1 ora e 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: via radio.
1: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bollino Rosso, partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli. Infatti tra Lodi e Basso Lodigiano in direzione di Napoli abbiamo 7 km di coda per un incidente tra due moto e un'auto. Consigliamo di uscire a Lodi e rientrare in autostrada a Basso Lodigiano. Risalendo poi in A1 invece tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Roma, i chilometri di coda per traffico congestionato sono 4. Flussi intensi anche sulla A14 Bologna-Taranto. Siamo tra il bivio con la 1 e Rimini Nord verso Taranto. Qui i tempi di percorrenza totali sono di circa 2 ore. Vediamo la situazione dei valichi di frontiera sulla 23 Palmanova-Tarvisio: 4 km di coda per traffico congestionato tra confine di Stato e Ugovizza verso Tarvisio e 7 km di coda nel senso opposto, mentre in corrispondenza del traforo del Monte Bianco la Piazzale Francese verso l'Italia. I tempi di attesa sono di circa 1 ora e mezza. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da bollino rosso per traffico verso le località turistiche. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, infatti tra Lodi e Basso Lodigiano in direzione di Napoli abbiamo 5 km di coda per un incidente da poco risolto, quindi tutte le corsie sono ora percorribili. Spostandoci nel tratto toscano della 1, siamo tra Firenze e Scandicci, il bivio con la 1 direttissima verso Milano, coda a tratti per traffico intenso e tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto. Siamo tra il bivio con la 1 e Rimini Nord verso Taranto, qui i tempi di percorrenza superano le 2 ore. La situazione ai valichi di frontiera invece sulla 23 Palmanova Tarvisio, 4 km di coda per traffico congestionato tra confine di Stato e Ugovizza verso Tarvisio, 7 km di coda nel senso opposto, mentre dal traforo del Monte Bianco, da Piazzale Francese verso l'Italia, i tempi di attesa sono di circa 1 ora e mezza. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da bollino rosso, vediamo subito la situazione sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, infatti tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Napoli abbiamo code a tratti per traffico intenso e tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Analoga situazione anche tra Modena Nord, il bivio con la A22 Brennero-Modena verso Firenze, qui i tempi di percorrenza però sono di circa 50 minuti, così come nel tratto toscano tra Firenze e Scandicci, il bivio con la 1 direttissima, però in questo caso in direzione nord verso Milano. Plus intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, siamo nel tratto compreso tra il bivio con la A1 e Rimini Nord, qui i tempi di percorrenza sono oltre le 2 ore. E vediamo adesso la situazione valichi di frontiera, in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, le piazzale francese verso l'Italia, i tempi di attesa sono di circa 1 ora e mezza. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: domenica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
4: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da bollino rosso. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Napoli ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Ancora in A1 tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Napoli. Le code a tratti invece causano tempi di percorrenza di circa un'ora. Così come anche nel tratto toscano della 1 siamo tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Milano. Flussi intensi anche sulla A14 Bologna-Taranto. Siamo tra il bivio con la 1 e Rimini Nord verso Taranto. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 2 ore. Vediamo ora la situazione ai valichi di frontiera. Sulla 23 Palmanova Tarvisio 4 km di coda per traffico congestionato tra confine di Stato e Govizia verso Tarvisio e 7 km di coda nel senso opposto. In corrispondenza del traforo del Monte Bianco, dal piazzale francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa 1 ora e 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bollino Rosso, il traffico però al momento è in diminuzione. Vediamo le principali notizie al momento che riguardano la 1 Milano-Napoli. Tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Napoli sono code a tratti per traffico intenso e tempi di percorrenza di circa mezz'ora, e poi nel tratto tra il bivio con Modena Nord e bivio con la 22 Brennero Modena verso Napoli, anche qui code a tratti, e poi nel tratto toscano tra Firenze e Scandicci il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, tempi di percorrenza di circa mezz'ora, mentre i flussi intensi sulla 14 Bologna-Tarano fanno registrare tempi piuttosto elevati di circa 2 ore tra il bivio con la 1 Rimini Nord verso Taranto. La situazione valichi di frontiera sulla 23 Palmanova di Tarvisio, tra confine di Stato e Gorizia verso Tarvisio 4 km di code, poi tra Foro del Monte Bianco e Pezzale Francese verso l'Italia, tempi di attesa di 1 ora e mezza. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la direttissima e Sasso Marconi verso Bologna ci sono 4 km di coda per un'auto in avaria rimossa. Il traffico defluisce ora su tutte le corsie. Sempre sulla A1, ma tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze, rileviamo 2 km di coda per il ribaltamento di un'auto. Il traffico transita su una corsia. Andiamo sulla A14 Adriatica per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Bologna Fiera e Cesena Nord verso Ancona, con tempi di attraversamento di 1 ora e 40 minuti, un'ora in più rispetto alla media, e tra Cesena ed Imola verso Bologna. Qui il tratto si percorre in 45 minuti. Infine, sulla A10 Genova-Savona, tra Genova Peglia e Genova Aeroporto verso Genova, ci sono 2 km di coda per un veicolo fermo in galleria. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.
0: RTL 100.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la direttissima e Sasso Marconi verso Bologna ci sono 6 km di coda per un'auto in avaria. Il traffico transita su due corsie. Sempre sulla 1, ma tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze, rileviamo 2 km di coda per il ribaltamento di un'auto. Il traffico defluisce su una corsia. Andiamo sulla A14 Adriatica per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Bologna Fiere e Cesena Nord verso Ancona, con tempi di attraversamento di 1 ora e 20 minuti, 40 minuti in più rispetto alla media, e tra Cesena e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Qui il tratto si percorre in 1 ora. Infine sulla A10 Genova Savona, tra Genova Pegli e Genova Aeroporto verso Genova, ci sono 2 km di coda per un veicolo fermo rimosso. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la direttissima e Sasso Marconi verso Bologna ci sono 7 km di coda per traffico congestionato. Sempre sulla 1, ma tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze, rileviamo 2 km di coda per il ribaltamento di un'auto. Il traffico defluisce su una corsia. Andiamo sulla A14 Adriatica per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Bologna Fiera e Cesena Nord verso Ancona, con tempi di attraversamento di 1 ora e 20 minuti, 40 minuti in più rispetto alla media, e tra Cesena e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Qui il tratto si percorre in circa 1 ora. Infine sulla 10 Genova Sestri Levante, tra Recco e Rapallo verso Livorno, ci sono 2 chilometri di coda per un'auto ferma. Il traffico transita su una corsia. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la direttissima e Sasso Marconi verso Bologna ci sono 5 km di coda per traffico congestionato. Sempre sulla A1, ma tra Lodi e Fidenza verso Bologna, rileviamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna Fiera e Cesena Nord verso Ancona, con tempi di attraversamento di 1 ora e un quarto, mezz'ora in più rispetto alla media, e tra Cesena e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Qui il tratto si percorre in circa 1 ora. Infine sulla A10 Genova Sestri Levante, tra Genova Nervi e Rapallo verso Livorno, ci sono 4 km di coda per traffico congestionato. Il tratto si attraversa in circa mezz'ora. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Basso Lodigiano e la 15 Parma La Spezia verso Bologna rileviamo code a tratti per traffico intenso. Situazione analoga sempre in direzione di Bologna tra la direttissima e Sasso Marconi Nord, con tempi di percorrenza di 45 minuti, mezz'ora in più rispetto alla norma. Traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Cesena Nord verso Ancona, con tempi di attraversamento di un'ora, e tra Cesena e il bivio per l'autosole verso quest'ultima. Qui il tratto si percorre in un'ora e un quarto. Infine andiamo sulla A23 Udine-Tarvisio, dove troviamo 7 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio e 2 km tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso la A4 Torino-Trieste. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio e a più tardi.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e la 15 Parma La Spezia verso Bologna rileviamo code per il ribaltamento di un'auto. Sempre sulla 1, ma tra il bivio per la direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, rileviamo code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 45 minuti, mezz'ora in più rispetto alla norma. Traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Cesena Nord verso Ancona, con tempi di attraversamento di un'ora, e tra Cesena e il bivio per l'Autosole verso quest'ultima. Qui il tratto si percorre in un'ora e 15 minuti. Infine andiamo sulla 23 Udine Tarvisio, dove troviamo 7 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Basta il tempo di un fiore.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e il bivio per la 15 Parma-La Spezia verso Bologna rileviamo 4 km di coda per il ribaltamento di un'auto. Il traffico transita su una corsia. Sempre sulla 1, ma tra la direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, troviamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Traffico intenso anche sulla A14 Bologna Taranto tra Cesena e il bivio per l'Autosole verso quest'ultima. Qui il tratto si attraversa in un'ora e mezza. Restiamo sulla A14 per segnalare 2 chilometri di coda tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona per un'auto in avaria. Ed infine sulla A23 Udine Tarvisio ci sono 7 chilometri di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.
0: RTL

0: sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e il bivio per la 15 Parma-La Spezia verso Bologna rileviamo 5 km di coda per il ribaltamento di un'auto. Il traffico transita su una corsia. Sempre sulla A1, ma tra la direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, troviamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena e il bivio per l'autosole verso quest'ultima. Qui il tratto si attraversa in 1 ora e mezza. Restiamo sulla A14 per segnalare 3 km di coda tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona per un'auto in avaria. Infine sulla A23 Udine-Tarvisio ci sono 7 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.

0: via radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e il bivio per la 15 Parma-La Spezia verso Bologna rileviamo 5 km di coda per un incidente risolto. Il traffico transita ora su tutte le corsie. Sempre sulla A1, ma tra la direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, troviamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena e il bivio per l'autosole verso quest'ultima. Qui il tratto si attraversa in 1 ora e mezza. Restiamo sulla A14 per segnalare 3 km di coda tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona per un'auto in avaria. Infine sulla A23 Udine Tarvisio ci sono 7 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ogovizza in direzione di Tarvisio. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale diminuzione sulla rete, ma vediamo le principali notizie.

di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona ci sono 3 chilometri di coda per un incidente avvenuto fra 3 auto. Il nostro personale sta intervenendo. Sempre sulla A14, ma tra Cesena e il bivio per la A1 in direzione appunto dell'Autosole, rileviamo invece code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 1 ora e un quarto, 15 minuti in più rispetto alla norma. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Fiorenzuola e la A15 Parmalat Spezia verso Bologna rileviamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato. Infine ci spostiamo sulla A23 Udine-Tarvisio, dove troviamo 5 chilometri di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio, a più tardi.

0: gratuito.
1: Ottica De Menico. Vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 19.
1: Dettagli in negozi su demenico.it.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla rete, ma vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona ci sono 4 km di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie. Sempre sulla

A14, ma tra Cesena e il bivio per l'autosole in direzione di quest'ultima, rileviamo invece code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 1:20, 15 minuti in più rispetto alla norma. Andiamo ora sulla A23 Udine-Tarvisio, dove troviamo 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Infine ci spostiamo sul traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code al piazzale italiano per quanti viaggiano verso Chamonix, con tempi di attesa di 1:30. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla rete, ma vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona ci sono 3 km di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie. Sempre sulla A14, ma tra Cesena e il bivio per l'autosole in direzione di quest'ultima, rileviamo invece code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20, 15 minuti in più rispetto alla norma. Andiamo sulla A10 Genova-Savona per segnalare 1 chilometro di coda tra Genova Pegli e Genova Pra verso Savona per un'auto in avaria. Infine ci spostiamo sul traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code al Piazzale Italiano per quanti viaggiano verso Chamonix. Qui abbiamo tempi di attesa di 1 ora e mezza. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A più tardi.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove tra Pegli e Pra in direzione di Ventimiglia segnaliamo 2 km di coda per un veicolo in panne. Sulla 9 Lanate Chiasso, per il traffico in uscita dall'Italia troviamo una coda tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla 23 Udine Tarvisio registriamo 1 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per traffico congestionato. Segnaliamo inoltre code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 1 ora e 30 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, invece, per il traffico intenso registriamo code a tratti tra Cesena Nord e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Situazione analoga anche sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 9 Lanate Chiasso, dove per traffico in uscita dall'Italia troviamo una coda tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 23 Udine Tarvisio, inoltre, registriamo un chilometro di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio per traffico congestionato. Segnaliamo code anche su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 1 ora e 30 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, invece, per il traffico intenso, registriamo code a tratti tra Faenza e Imola in direzione di Bologna, e la situazione è analoga anche sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, così come presso la barriera di Milano Est in direzione di Milano. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, salvo poche eccezioni, a partire dalla 9 Lanate Chiasso, dove per il traffico in uscita dall'Italia troviamo una coda tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Registriamo anche una coda sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Il tempo di attesa è di un'ora. Andiamo sulla tangenziale di Napoli. Qui, a seguito di un incidente che ha coinvolto una moto in galleria, troviamo una coda tra Capodimonte e Camaldoli verso Pozzuoli. Si transita su una corsia. Inoltre, per il traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code a tratti tra Faenza e Imola verso Bologna. Infine vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole rimane chiusa per lavori sia l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei trafori, sia l'uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a cominciare dalla 14 Bologna-Taranto, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Faenza e Imola in direzione di Bologna. Inoltre, sempre sulla 14 registriamo code in corrispondenza dell'uscita di Pescara Sud da entrambe le provenienze. Sulla 7 Serra Valle Genova, invece, per un incidente che ha coinvolto un'auto, troviamo una coda tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa Bettole rimane chiusa per lavori sia all'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori, sia all'uscita per chi proviene dalla 7. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Serravalle. Registriamo in chiusura una coda sul piazzale italiano del Traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Il tempo di attesa è di 45 minuti. Non ci sono per il momento altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra 15 minuti circa. Buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni. Cominciamo dunque dalla 7 Serravalle Genova, dove per un incidente che ha coinvolto un'auto troviamo una coda tra Vignola e Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova. Sulla vicina 10 Genova Ventimiglia, per un incidente che ha coinvolto una moto, troviamo un chilometro di coda tra Varazze e Arenzano, ancora in direzione di Genova. Il traffico transita su due corsie. Vi ricordo inoltre che sulla diramazione Predosa-Bettole rimane chiusa per lavori sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 Genova Gravellona-Toce sia l'uscita per chi proviene dalla 7. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Serravalle. Registriamo in chiusura una coda anche sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Il tempo di attesa è di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a cominciare dalla 7 Serra Valle Genova, dove per un incidente che ha coinvolto un'auto troviamo una coda tra Vignale e Borbera, Isola del Cantone, in direzione di Genova. Sulla vicina 10 Genova Ventimiglia, per un incidente che ha coinvolto invece una moto, segnaliamo un chilometro di coda tra Varazze e Arenzano, ancora in direzione di Genova. Il traffico transita su due corsie. Vi ricordo inoltre che sulla diramazione Predosa-Bettole rimane chiusa per lavori sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 Genova Gravellona-Toce, sia l'uscita per chi proviene dalla 7. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Serravalle. E in chiusura registriamo una coda sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Il tempo di attesa è di 30 minuti. Per il momento non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Emilia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante in questo momento riguarda l'A26 Genova Gravellona-Toce, dove è stato momentaneamente bloccato il traffico tra Carpugnino e Baveno in direzione di Gravellona-Toce a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto. Sulla vicina A10 Genova-Ventimiglia, tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova, segnaliamo inoltre 2 km di coda per un incidente che ha coinvolto una moto. Il traffico transita su due corsie. E vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole rimane chiusa per lavori sia l'entrata di Novi Ligure in direzione dell'A26 sia l'uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Serravalle. Registriamo in chiusura una coda sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Per il momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda l'A26 Genova-Gravellona-Toce, dove è stato momentaneamente bloccato il traffico nel tratto tra Carpugnino e Baveno in direzione di Gravellona-Toce a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto. Mentre sulla vicina A10 Genova-Ventimiglia, per un incidente che riguarda una moto, tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova si sono formati 2 chilometri di coda. Vi ricordo inoltre che sulla diramazione Predosa-Bettole rimane chiusa per lavori sia all'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 sia all'uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova, e in alternativa è possibile utilizzare la stazione di Serravalle. In chiusura registriamo una coda sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Non abbiamo ulteriori segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 26 Genova Gravellonatoce, dove è stato sbloccato il traffico nel tratto tra Carpugnino e Baveno in direzione di Gravellonatoce, bloccato in precedenza per un incidente che ha coinvolto due auto. Nel tratto ci sono ancora 2 chilometri di coda. Vi ricordo inoltre che sulla diramazione Predosa-Bettole rimane chiusa per lavori sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 sia l'uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Serravalle. Per il traffico intenso sulla 14 Bologna Taranto troviamo una coda in corrispondenza dell'uscita di Pescara Sud da entrambe le provenienze. Andiamo infine sulla tangenziale di Napoli, dove per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria registriamo una coda all'altezza dell'uscita di Arenella da entrambe le provenienze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda la 9 e la Natechiasso, dove per la presenza di temporali registriamo rallentamenti tra Saronno e fino a Mornasco. Prudenza per chi viaggia sulla 23 Udine Tarvisio per la presenza di pioggia tra Carnia e Ugovizza. Situazione analoga sulla 27 Venezia Belluno nel tratto tra Treviso Nord e l'allacciamento con la 28 Porto Gruaro Pordenone. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km/h, salvo diversa segnalazione. Ricordo inoltre che sulla diramazione Predosa-Bettole rimane chiusa per lavori sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 Genova-Gravellona-Toce, sia l'uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia da Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda la 9 e la Natechiasso, dove per la presenza di temporali registriamo rallentamenti tra Saronno e fino a Mornasco. Prudenza per chi viaggia sulla 23 Udine-Tarvisio per la presenza di pioggia tra Carnia e Ugovizza. Situazione analoga sulla 27 Venezia-Belluno nel tratto tra Treviso Nord e l'allacciamento con la 28 Porto Gruaro-Pordenone. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km/h, salvo diversa segnalazione. E infine vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole rimane chiusa per lavori sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 Genova-Gravellona-Toce, sia l'uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Serravalle. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione. Prudenza per chi viaggia sulla 23 Udine-Tarvisio per la presenza di pioggia tra Carnia e Ugovizza. Situazione analoga anche sulla 27 Venezia-Velluno nel tratto tra Treviso Nord e l'allacciamento con l'A28 Porto Gruaro-Pordenone. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km/h salvo diversa segnalazione. Inoltre vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole rimane chiusa per lavori sia all'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 Genova-Gravellona-Toce sia all'uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Serravalle. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento fino alle 5 di domani sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Sempre verso Milano sulla 7 Serravalle-Genova fino alle ore 6 di domani è chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricorda.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento fino alle 5 di domani sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Sempre verso Milano fino alle 6 di domani sulla 7 Serravalle-Genova è chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla. Buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Riapertura prevista domani alle ore 6. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Riapertura prevista domani alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. La riapertura è prevista domani alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra 30 minuti.
2: Yourself.

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Riapertura prevista alle ore 6.

sempre per lavori sulla 1 panoramica fino alle ore 7, è chiuso il tratto tra il bivio per la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione Bologna. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete, unica segnalazione sulla 12 Genova Sestri Levante, coda per lavori di ammodernamento tra il bivio per la 7 Genova Est verso Livorno. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio.

0: Italia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Riapertura prevista alle ore 6. Sulla 1 panoramica fino alle ore 7 è chiuso il tratto tra il bivio per la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione Bologna. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra fine inizio con Planare di Piacenza verso Milano. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla, sempre verso Milano. Riapertura prevista alle ore 6. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra fine inizio con planare di Piacenza verso Milano. Percorso alternativo in prossimità dell'incidente, prendere la complanare di Piacenza Sud, proseguire per tutta la complanare per poi rientrare sulla 1. Buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra fine inizio complanare di Piacenza verso Milano. Consigliamo in prossimità dell'incidente di prendere la complanare di Piacenza Sud, proseguire per tutta la complanare per rientrare sulla 1. Buon viaggio.
0: RTL